0: Fusionamos la noche con buena música. Escuchas Fusion Nights.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?